Namhla senza umlando, lelo suku lukhulu senza umlando, lelo suku lukhulu.